0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Radio. Would you like that?

0: Sono le 4:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Torino International.
1: Sono le 7.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet!

0: Caracas.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 1 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, e si ricordano anche i santi sette fratelli martiri. Auguri allora, di buon onomastico a tutti gli Alfonso e all'Alfonso in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1907 nel Regno Unito, sull'isola di Bronzy. Robert Baden-Powell dà il via al primo campo sperimentale con un gruppo di ragazzi. Nasce ufficialmente il movimento dello scautismo, che oggi conta oltre 50 milioni di scout nel mondo. Nel 1936 le Olimpiadi di Berlino si inaugurano in Germania, i giochi della undicesima Olimpiade diventeranno celebri non solo per la propaganda del regime dell'epoca, ma soprattutto per le straordinarie 4 medaglie d'oro conquistate dall'atleta afroamericano Jesse Owens. Nel 1976, durante il Gran Premio di Formula 1 al Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda è vittima di un drammatico incidente in cui la sua Ferrari prende fuoco. Salvo per miracolo, tornerà in pista soltanto 42 giorni dopo. Nel 1981 negli Stati Uniti iniziano le trasmissioni della prima rete televisiva interamente dedicata alla musica. Nasce MTV. Il primo videoclip, un titolo profetico: Video Killed the Radio Star dei Beagles. Gli auguri di buon compleanno, Yves Saint Laurent, indimenticabile stilista francese che ha rivoluzionato l'alta moda, Coolio, rapper americano, reso celebre in tutto il mondo dal brano Gangsta's Paradise, Gianluigi Quinzi, un ex tennista italiano. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, tra poco dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, in questo sabato 1 agosto in studio Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto. Tornerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza.

Traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli. Verifiche sulle tratte stradali. Chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il Presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Paura ai campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni, magnitudo 4.7, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi irregolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana. È inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia. Paura ai campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Torino International, love his music. Thank you.
9: azi nu te-ai ars de el. De-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, tra poco dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia, trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la paura ai campi flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte dei

0: Fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso Del Mastro, scontro sulle chat dopo che il Presidente della Camera Fontana gli era congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari. L'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti al pedaggio francese e di 15 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Paura ai campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni, magnitudo 4.7, tra pochissimo dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, in questo sabato 1 agosto. In studio Giuliano Ferrigno. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, aumenta il bilancio dei morti in mare 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana. È inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia. Paura ai campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Door de Folklore. Door de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: șapte, uite așa, pe om așa.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Italia blocca Schengen con la Spagna, gelo con Sanchez. Trump annuncia l'accordo su Gaza, via al disarmo di Hamas. Lutto nel mondo del calcio, morto Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, tra poco dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi irregolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana. È inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia. Paura ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifica sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecceria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima legione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura il mondo nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano, e di quello mondiale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, intercettazioni e preferenze in bilico la doppia intesa nella maggioranza. Il Papa alla TV americana, spero di venire negli Stati Uniti. Palermo blitz della finanza, sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
9: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo caldissimo sabato 1 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in primo piano. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica in Marocco di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Giorgia Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafia e trafficanti e ricorda all'Italia, prima per ingressi regolari 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionale. Lui assicura che non ci sono flussi verso l'Europa. Sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli Stati Uniti attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Aumenta il bilancio dei morti in mare, 57. Medio Oriente, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa l'estrema destra israeliana. È inaccettabile per Israele. Torniamo in Italia. Paura ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, ha fatto tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri. Da Fuorigrotta a Pizzo Falcone è crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli eventi. Caso del Mastro, scontro sulle chat dopo che il presidente della Camera Fontana ieri ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e il Mario Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria e ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, Movimento 5 Stelle e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulle missioni in Arabia. Solo polemica, c'è stata la massima trasparenza nelle audizioni, replica il ministro Crosetto. Sul riconoscimento facciale, l'autorità delegata alla sicurezza Mantovano precisa, servirà l'autorizzazione del magistrato. In chiusura del mondo, nel lutto del calcio, addio al milanista del secolo Franco Baresi, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 italiane, sono i numeri di Kaiser Friends. Sono in molti a ricordarlo, anche Giorgia Meloni, esempio di lealtà, serietà e dedizione. L'Inter scrive: leadership riconosciuta anche dagli avversari, l'inchino del Real, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Martedì i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si segnalano code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e mezza al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico ai campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Sabato 1 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico ai campi Flegrei, scossa all'alba. Colata di fango sulla Biathlon Arena di Milano, Cortina. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione buon pomeriggio dalla redazione Studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Note di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo sabato 1 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca. Un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Vecchia per una manifestazione momentaneamente chiuso lo svincolo di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si segnalano code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Notte di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico, campi Flegrei, scossa all'alba. Colata di fango sulla Biathlon Arena di Milano, Cortina. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione di alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International, party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Inter-

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Nota di tensione a Ceuta, ha saltato il centro di accoglienza. Prosegue lo sciame sismico ai campi Flegrei, scossa all'alba. Per il presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti ed Israele. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigna, ancora esseri in primo piano. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni del 27 per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli stati membri. Torniamo in Italia, prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata alle 19.46. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione dei comuni di Pozzuoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni, allettato, recuperato attraverso un'autoscala poiché le scale del fabbricato erano gravemente lesionate e impraticabili. Resta chiuso il porto di Pozzuoli. Medio Oriente, il presidente del Parlamento iraniano, negoziatore della guerra con gli Stati Uniti e Israele, ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di avere preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Ora la cronaca: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo del centro di Perugia. La donna che era con lui in gravi condizioni è stata ricoverata alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia. La coppia si trovava a Perugia per un concerto. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi. Un'ultima notizia in chiusura: un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata che ha colpito la Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Fango, massi e tronchi hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 metri, ha detto il presidente della Biathlon Arena. Nessun ferito, ruspe in azione per liberare la strada provinciale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Meloni e 21 leader chiedono una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, la UEFA contro Infantino, nessuna fiducia in dirigenza. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita la forte scossa di ieri di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati sul Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni, al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo.
2: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meloni e 21 leader chiedono una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, la UEFA contro Infantino, nessuna fiducia in dirigenza. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. È il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

Let's get down to business.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International, la tua radio, la tua città.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Nick gives you the best music.